quel viso? Perché fate? Non credete? Dubitate? Caro Brock, voi m'offendete! Che mi piovo, mo sapete, i biglietti e l'ambasciate? E che file messaggere di me restano incantate? Per esempio la tedesca che portò il noto invito,

serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

mia superità e tanto arretisci e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

Sciac l'intento, l'armata, ostinata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia in